Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata giù a Parigi, te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi, te ne sei

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale. Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, alcune chiusure in atto per lavori notturni sulla 1 Milano-Napoli, tra Terra di Canossa a Campeggi in Reggio Emilia verso Firenze, il tratto è chiuso fino alle 5, mentre sulla 14 Bologna-Taranto il tratto tra Pedase e Grottamare in entrambe le direzioni è chiuso, ma fino alle ore 6. Per ogni percorso alternativo visitate il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.
1: RTL 102.5.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì.
0: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, vediamo alcune chiusure notturne in atto per lavori, partiamo dalla 7 Milano-Genova dove il tratto tra Vignolo e Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano è chiuso fino alle 6 e poi sulla 26 dei trafori il tratto tra la diramazione di Predosabettole e Masone verso Genova è chiuso invece fino alle ore 5. Per i percorsi alternativi scaricate la nostra app Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimensioni su citroen.it.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, queste alcune chiusure in atto per lavori. Sulla 14 Bologna Taranto è chiuso il tratto tra Pedaso e Grottamare in entrambe le direzioni fino alle ore 6, mentre sulla 1 Milano Napoli è chiuso il tratto tra Terre di Canossa e Campeggi in Reggio Emilia verso Firenze fino alle ore 5. Guidate con prudenza. L'Autostrade per l'Italia è davvero tutto.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte.

0: Energia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, queste alcune chiusure in alto per lavori di ammodernamento sulla 12 Genova Rosignano, tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno, è tratti chiuso fino alle ore 6, mentre sulla A14 Bologna Taranto tra Faenza e Imola verso Bologna è chiuso fino alle ore 5. Tutto, buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, così alcune chiusure in atto per lavori di ammodernamento. L'autostrada Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Padova Industriale e il bivio con Padova Sud in direzione di Bologna fino alle ore 5, mentre sulla 26 dei trafori è chiuso il tratto tra la diramazione di Predosabetto e Lemasone verso Genova fino alle ore 5. È tutto, vi auguro buon viaggio.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete. Ecco, alcune chiusure in atto per lavori di ammodernamento sull'8 Milano Varese, chiuso il tratto tra Legnano e il Bivio con la 9 verso Milano fino alle ore 5, mentre sulla tangenziale di Napoli chiuso il tratto tra Capodimonte e Corso Malta verso Capodichino fino alle ore 6. È tutto, buon viaggio.

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Pia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, vediamo alcune chiusure notturne per lavori di ammodernamento sulla 7 Milano-Genova, è chiuso il tratto tra Vignola e Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano fino alle 6, mentre sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Terricanossa e Campeggio nella Reggio Emilia verso Firenze, sempre fino alle ore 5, tutto buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore. Le autostrade per l'Italia, circolazione regolare sulla rete, vediamo ancora le chiusure in atto per lavori sulla 14 Bologna-Taranto, chiuso il tratto tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona fino alle 5 di domani mattina, e poi sulla A1 Milano-Napoli invece è chiuso il tratto tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia verso Firenze fino alle 5. Tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona mattinata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, queste alcune chiusure in atto per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto, tratto tra Pedaso e Grottamare in entrambe le direzioni, chiuso fino alle ore 6, mentre invece sulla tangenziale di Napoli, tratto tra Fine e Tangenziale Capodimonte verso Pozzuoli, chiuso fino alle ore 6. Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Pia Radio.
1: Buona mattinata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, queste le chiusure in atto per lavori sulla 12 Genova Rosignano, è chiuso il tratto tra Colle Salvetti e la barriera di Rosignano verso Rosignano fino alle ore 5, mentre sulla 14 Bologna-Taranto è ancora chiuso il tratto tra Pedaso e Grottamare in entrambe le direzioni fino alle ore 6. È tutto, vi auguro buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona mattinata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, questa è una delle chiusure in atto per lavori, sulla 12 Genova Rosignano è chiuso il tratto tra Colle Salvetti e la Bandiera di Rosignano verso Rosignano fino alle 6. Prudenza invece sulla 1 Milano-Napoli perché tra Ponte Corvo e Cassino verso Napoli è avvenuto un grave incidente che consiste nel ribaltamento di un camion in scarpata. È tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona mattinata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. L'unica chiusura in atto per lavoro riguarda la 12 Genova Rosignano, dove tra Colle Salvetti e Rosignano in direzione di quest'ultima la chiusura è fino alle 6, mentre vi invito alla prudenza sulla 1 Milano-Napoli perché è avvenuto un incidente tra Ponte Corvo e Cassino verso Napoli che vede coinvolto un camion ribaltato all'interno della scarpata. È tutto, buon viaggio.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: is more vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Non so in

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora sostenuta sulla rete, soprattutto nelle vicinanze dei grandi centri urbani. Sulla 4 Milano-Brescia ci sono code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia, il tempo di percorrenza è di 40 minuti, ed anche in direzione di Torino tra il raccordo con la tangenziale est di Milano e Viale Certosa, dove occorrono 35 minuti. Sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Bologna Interporto, code le registriamo in direzione del capoluogo emiliano. Sulla 14 Adriatica tra Grottamare e Pedaso segnaliamo 1 chilometro di coda in entrambe le direzioni. Per lavori si transita su una corsia, così come in Liguria sulla 7 Serravalle Genova, tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, dove c'è 1 chilometro di coda anche qui per lavori. Al traforo del Monte Bianco c'è un'attesa prevista di 1 ora e 45 minuti dalla Francia verso l'Italia. Per ora è tutto, fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimensioni su citroen.it.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla rete, in particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani. Sulla 4 Milano-Brescia ci sono code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia, tempo di percorrenza 40 minuti, ed anche in direzione di Torino tra il raccordo con la tangenziale est di Milano e Viale Certosa, dove occorrono 35 minuti. Sulla 9 Lainate Chiasso, code a tratti tra il bivio con la A36 Pedemontana e quello con la 8 Milano-Varese in direzione di Lainate, per attraversarle servono 20 minuti. Sulla 14 Adriatica, tra Grottamare e Pedaso, c'è un chilometro di coda in entrambe le direzioni. Per lavori si transita su una corsia, così come in Liguria, tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, dove si è formato un chilometro di coda. Al traforo del Monte Bianco, tempi di attesa di 1 ora e 45 minuti per chi viaggia dalla Francia in direzione dell'Italia. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione resta intensa sulla rete, in particolare nelle vicinanze delle grandi città. Sulla 4 Milano-Brescia ci sono code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia, il tempo di percorrenza è di 40 minuti, ed anche verso Torino tra il raccordo con la tangenziale est di Milano e Viale Certosa, dove occorrono 35 minuti. Sulla 9 Leinate-Chiasso code a tratti tra il bivio con la 36 Pedemontana e quello con la 8 Milano-Varese verso Leinate, occorrono 20 minuti per attraversarle. Sulla A1 direttissima tra Barberino di Mugello e Firenzuola verso Bologna sono 2 km di coda causati da un mezzo in panne, mentre sulla 14 Adriatica tra Grottammare e Pedaso c'è 1 km di coda in entrambe le direzioni per lavori, con il traffico che passa solamente su una corsia. Queste sono al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso in prossimità dei grandi centri urbani. Ci sono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Pera e Milano Est verso Brescia e tra la tangenziale Est e Viale Certosa in direzione Torino. Questi tratti al momento si percorrono in circa 35 minuti. Nella vicina 8 Milano-Varese, code a tratti tra Busto Arsizio e Milano Nord verso Milano. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per segnalare lavori in galleria con 2 chilometri di coda tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara e 1 chilometro di coda tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione Ancona. Su questi tratti si transita su una sola corsia. A Roma, sul tratto urbano della 24, code a tratti tra via Fiorentini e la tangenziale est verso il centro città. Al traforo del Monte Bianco, code verso l'Italia con tempi di attesa superiori alle 2 ore. Da Autostrade è tutto. Buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
2: porta bici.
1: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso in prossimità dei grandi centri urbani sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti tra Pera e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 40 minuti, mentre in direzione Torino tra la tangenziale Est e Viale Certosa segnaliamo tempi di percorrenza di 35 minuti. Stessa situazione nella vicina 8 Milano-Varese tra il bivio con la 9, la Inati Chiasse e Milano Nord verso Milano. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto per lavori in galleria. Registriamo un chilometro di coda tra Pedase e Grottammare in entrambe le direzioni. Su questi tratti si transita su una sola corsia. Al traforo del Monte Bianco, code verso l'Italia con tempi di attesa superiori alle 2 ore. A Roma, sul tratto urbano della 24, code a tratti tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. È tutto.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso in prossimità dei grandi centri urbani sulla 4 Milano-Brescia. Ci sono code a tratti tra Pene e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di circa 40 minuti, mentre in direzione Torino tra la tangenziale Est e Viale Certosa segnaliamo tempi di percorrenza di 30 minuti nella vicina 8 Milano-Varese e code per lavori tra Gallarate e Gallarate Nord verso Varese, tra Castronno e Cavaria in direzione Milano. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto per segnalare un chilometro di coda per lavori in galleria tra Pedasa e Grottammare nelle due direzioni. Su questi tratti si transita su una sola corsia. Al traforo del Monte Bianco code verso l'Italia con tempi di attesa di 2 ore e un quarto. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: via radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora sostenuto nei pressi delle grandi città. Sulla 4 Milano Brescia ci sono code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 35 minuti e in direzione Torino tra Milano Est e Viale Certosa. Nella vicina 9 Lenate Chiasso 2 km di coda per traffico congestionato tra Monte Olimpino e Como Grandate verso Lenate. Al traforo del Monte Bianco code verso l'Italia con tempi di attesa di 1 ora e un quarto. Per lavori sulla 8 Milano Varese si segnalano 3 km di coda tra Castronne e Cavaria in direzione Milano. Invece per lavori in galleria sulla 14 Bologna Taranto 1 km di coda tra Pedase e Grotta a Mare nelle due direzioni. Su questi tratti si transita su una sola corsia. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico ancora sostenuto nei pressi delle grandi città sulla 4 Milano-Brescia. Ci sono code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 30 minuti. Nella vicina 9, Lenate Chiasso, 2 km di coda per traffico congestionato tra Como Monte Olimpino e Como Grandate verso Lenate. Al traforo del Monte Bianco, code verso l'Italia, con tempi di attesa di 2 ore e un quarto. Sulla 8 Milano Varese segnaliamo 3 km di coda per un cantiere tra Castronno e Cavaria in direzione Milano per lavori in galleria. Sulla 14 Bologna Taranto tra Pedasa e Grotta a Mare nelle due direzioni 1 km di coda e si transita su una sola corsia. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora intensa nei pressi dei grandi centri urbani. Sulla 4 Milano-Brescia ci sono code a tratti tra Pera e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di circa 35 minuti. Nella vicina 9 Lenate-Chiasso, 2 km di coda per traffico congestionato tra Como Montolimpino e Como Grandate verso Lenate. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di 2 ore e un quarto verso l'Italia. Invece, per un cantiere sulla 8 Milano-Varese segnaliamo 3 km di coda tra Castronne e Cavaria in direzione Milano. Per lavori in galleria sulla 14 Bologna-Taranto tra Grotta a Mare e Pedaso verso Pescara c'è una coda di 2 km e si transita su una sola corsia. Con questo è tutto, vi auguro buon viaggio e guidate con prudenza.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto su gran parte della nostra rete, sulla 9 Lenate-Chiasso, 2 km di coda per traffico congestionato tra Como Montolimpino e Como Grandate verso Lenate. Code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 25 minuti. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di circa 2 ore e un quarto verso l'Italia. Ci sono code a tratti anche sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Nord ed il bivio per la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempi di attraversamento di circa 30 minuti. Invece per lavori in galleria sulla 14 Bologna-Taranto ci sono 2 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Bari.

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto su gran parte della nostra rete, sulla 9 Lenate Chiasso, 2 km di coda per traffico congestionato tra Montolimpino e Como Grandate verso Lenate. Code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 25 minuti. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono superiori alle 2 ore verso l'Italia. Ci sono code a tratti sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Nord e la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori in galleria, ci sono 2 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona e 2 km tra Roseto e Pescara Nord in direzione di Bari. In prossimità dei cantieri si transita su una sola corsia. Per il momento è tutto, fate buon

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora sostenuto su gran parte della nostra rete. Sulla 9 Lenate Chiasso sono 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra Como Montolimpino e Como Grandate verso Lenate. Code a tratti sulla 4 Milano Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 25 minuti. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di circa 2 ore. Verso l'Italia, sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Firenze Nord e la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori in galleria, sono 2 chilometri di coda tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona. Qui si transita su una sola corsia. Con questo è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

intensa su gran parte della nostra rete e sulla A9 Lenate-Chiasso sono 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra Como Montolimpino e Como Grandate verso Lenate. Code a tratti sulla A4 Milano-Brescia tra Pera e Milano Est in direzione Brescia con tempi di attraversamento di 25 minuti. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di 2 ore e un quarto verso l'Italia. Sulla A1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti tra Firenze Nord e la 1 direttissima in direzione di Bologna. Al momento questo tratto si attraversa in circa 30 minuti. Per lavori in galleria sulla 14 Bologna-Taranto tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona ci sono 2 chilometri di code e si transita su una sola corsia. È tutto, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora intensa su gran parte della nostra rete, sulla 9 Lagnate-Chiasso sono 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra Como Montolimpino e Como Grandate verso Lenate. Code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Pere e Milano Est in direzione di Brescia, con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di 2 ore e un quarto verso l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti tra Firenze Nord e la 1 direttissima in direzione di Bologna. Al momento questo tratto si attraversa in circa 30 minuti. Per lavori in galleria sulla 14 Bologna-Taranto tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona sono 2 chilometri di code e si transita su una sola corsia. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

fare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di circa 35 minuti. Rimaniamo sulla 1 per segnalare che per consentire il passaggio del Giro d'Italia è chiuso il nodo con Acerra a Fragola e il bivio con la strada provinciale 1 Casoria per chi proviene ed è diretto in entrambe le direzioni. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove invece per lavori di ammodernamento registriamo la presenza di 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara, ma anche 1 chilometro tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Infine sulla A9 Lainate Como Chiasso, per problemi alla dogana è chiusa l'uscita di Chiasso Merci ai mezzi pesanti che provengono da Como e sono diretti verso la Svizzera. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate un buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di circa 30 minuti. Rimaniamo sulla 1 per segnalare che per consentire il passaggio del Giro d'Italia è chiuso il nodo con Acerra a Fragola e il bivio con la strada provinciale 1 Casoria per chi proviene ed è diretto in entrambe le direzioni. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove invece per lavori di ammodernamento registriamo la presenza di 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara, ma anche 1 chilometro tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Infine, prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di circa 30 minuti. Rimaniamo sulla 1 per segnalare che per consentire il passaggio del Giro d'Italia è chiuso il nodo con Acerra a Fragola e il bivio con la strada provinciale 1 Casoria per chi proviene ed è diretto in entrambe le direzioni. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove invece per lavori di ammodernamento registriamo la presenza di 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara, ma anche 1 chilometro tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Infine, prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate un buon viaggio.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Pero e Sesto San Giovanni per chi è diretto verso Brescia, con tempi di percorrenza di circa 25 minuti. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per consentire il passaggio del Giro d'Italia è stato chiuso il nodo con Acerra Fragola e il bivio con la strada provinciale 1 Casoria per chi proviene ed è diretto in entrambe le direzioni. Spostiamoci sulla 14 Bologna-Taranto, dove invece per un incidente risolto registriamo la presenza di 2 km di coda tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara e per lavori 1 km tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Infine, prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est per chi è diretto verso Brescia, con tempi di percorrenza di circa 30 minuti. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per consentire il passaggio del Giro d'Italia è stato chiuso il nodo con Acerra a Fragola e il bivio con la strada provinciale 1 Casoria per chi proviene ed è diretto

aperto in entrambe le direzioni. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove invece per lavori di ammodernamento registriamo la presenza di 2 km di coda tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara, ma anche 2 km tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Infine, prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

nelle strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per lavori di ammodernamento troviamo 2 km di coda tra Sasso Marconi e il bivio con la 1 direttissima verso Firenze, mentre per un mezzo in avaria troviamo altri 2 km tra Valmontone e Colleferro verso Napoli. Sempre sulla 1 Milano-Napoli, per consentire il passaggio del Giro d'Italia, è stato chiuso il nodo con Acerra a Fragola e il bivio con la strada provinciale 1 Casoria per chi proviene ed è diretto in entrambe le direzioni. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove sempre per lavori di ammodernamento registriamo la presenza di 2 km di coda tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona, ma anche 2 km tra Pescara Nord e Pineto nella stessa direzione. Infine, prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est per chi è diretto verso Brescia, con tempi di percorrenza di circa 35 minuti. Andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove per consentire il passaggio del Giro d'Italia è stato chiuso il nodo con Acerra a Fragola e il bivio con la strada provinciale 1 Casoria per chi proviene ed è diretto in entrambe le direzioni. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove invece per lavori di ammodernamento registriamo la presenza di 2 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona, ma anche 2 km tra Pescara Nord e Pineto nella stessa direzione. Infine, prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: deeper it hurts. More vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per consentire il passaggio del Giro d'Italia è stato chiuso il nodo con Acerra Fragola e il bivio con la strada provinciale 1 Casoria per chi proviene ed è diretto in entrambe le direzioni. Per questo motivo, sempre sulla 1 Milano-Napoli si sono formate delle code a tratti tra il bivio con Acerra Fragola e il bivio con la A3 Napoli-Salerno verso Napoli, con tempi di percorrenza di circa 40 minuti e code a tratti anche per chi viaggia verso Roma. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove invece per lavori di ammodernamento registriamo la presenza di 2 km di coda tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona, ma anche 2 km tra Pescara Nord e Pineto nella stessa direzione. Infine, prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove a seguito di un incidente sulla corsia di sorpasso si sono formati 3 km di coda tra il bivio con la tangenziale est di Milano e Monza per chi viaggia in direzione di Milano. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per consentire il passaggio del Giro d'Italia è stato chiuso il nodo con Acerra a Fragola e il bivio con la strada provinciale 1 Casoria per chi proviene ed è diretto in entrambe le direzioni. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove invece per lavori di ammodernamento registriamo la presenza di 3 km di coda tra Grotta a Mare e Fermo in direzione di Ancona, ma anche 4 km tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord per chi viaggia verso Pescara. Infine, prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove a seguito di un incidente tra due autovetture si sono formati 4 km di coda tra il bivio con la tangenziale est di Milano e Monza per chi viaggia in direzione di Milano. Andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove per consentire il passaggio del Giro d'Italia è stato chiuso il nodo con Acerra a Fragola e il bivio con la strada provinciale 1 Casoria per chi proviene ed è diretto in entrambe le direzioni. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove invece per lavori di ammodernamento registriamo la presenza di 2 km di coda tra Grottamare e Fermo in direzione di Ancona, ma anche 4 km tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord per chi viaggia verso Pescara. Infine, prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
3: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
3: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove a seguito di un incidente tra due autovetture sulla corsia di sorpasso si sono formati 5 km di coda tra Agrate e Monza per chi viaggia in direzione di Milano. Rimaniamo sulla 4 Milano-Brescia per segnalare la presenza di code a tratti per traffico intenso tra Pero e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia e code a tratti anche tra Sesto San Giovanni e Cormano per chi viaggia in direzione di Milano. Spostiamoci sulla 14 Bologna-Taranto, dove invece per lavori di ammodernamento registriamo la presenza di 2 km di coda tra Grotta a Mare e Fermo in direzione di Ancona, ma anche 4 km tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord per chi viaggia verso Pescara. Infine, prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove a seguito di un incidente tra due autovetture sulla corsia di sorpasso si sono formati 5 km di coda tra Agrate e Monza per chi viaggia in direzione di Milano. Rimaniamo sulla A4 Milano-Brescia per segnalare la presenza di code a tratti per traffico intenso tra Pero e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia e code a tratti anche tra Sesto San Giovanni e Cormano per chi viaggia in direzione di Milano. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove invece per lavori di ammodernamento registriamo la presenza di 2 km di coda tra Grotta a Mare e Fermo in direzione di Ancona, ma anche 5 km tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord per chi viaggia verso Pescara. Infine, prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Emilia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 26 dei trafori tra Ovada e Masone in direzione Genova. Traffico bloccato per veicolo in fiamme. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione Brescia. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Impruneta e il bivio per la 1 direttissima e sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio per la 1 e quello per la 13 Bologna-Padova verso Ancona. Più a sud, per lavori di ammodernamento, segnaliamo 3 km di coda tra Fermo e Grotta a Mare in direzione Pescara e 5 km di coda tra Pescara Nord, tra Roseto e Pescara Nord verso Bari. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare i limiti di velocità. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimensioni su citroen.it.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Apriamo con la notizia più importante sulla 26 dei trafori tra Ovada e Masone verso Genova. Tratto chiuso, traffico bloccato e 4 km di coda a causa di un camion che ha preso fuoco. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione Brescia con tempi di percorrenza di un'ora. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Pruneta, il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, anche qui tempi di percorrenza di un'ora, e sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio per la 1 e quello per la 13 verso Ancona, qui tempi di attraversamento di 20 minuti. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla notizia più importante sulla 26 dei trafori, tra Ovada e Masone in direzione Genova, tratto chiuso, traffico bloccato e 4 km di coda a causa di un camion che ha preso fuoco all'interno della galleria Rocca d'Arme. Per lo stesso evento, verso Gravellona, segnaliamo 2 km di coda tra Masone e Ovada. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803 111. Sulla 4 Milano Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione Brescia. Ancora code a tratti sulla 1 Milano Napoli tra Firenze e Impruneta e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna. Buon viaggio.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 26 dei trafori tra Ovada e Masone in direzione Genova, tratto chiuso, traffico bloccato e 4 km di coda per un camion in fiamme in galleria. Per lo stesso evento 3 km di coda tra Masone e Ovada verso Gravellona. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il numero 803111. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Scandicci e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 45 minuti. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano-Est verso Brescia, qui tempi di percorrenza di 35 minuti. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa la notizia più importante. Sulla 26 dei trafori, tra Ovada e Masone in direzione Genova, tratto chiuso, traffico bloccato e 5 km di coda per un camion in fiamme in galleria. Per lo stesso evento 3 km di coda tra Masone e Ovada verso Gravellona. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il numero 803111. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso. Tra Scandicci e il Bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 35 minuti. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano-Est verso Brescia. Anche qui tempi di percorrenza di 35 minuti. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 26 dei trafori, trovata in Masone in direzione Genova, tratto chiuso, traffico bloccato e 4 km di coda per un camion in fiamme in galleria. Per lo stesso evento 3 km di coda tra Masone e Ovada verso Gravellona. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il numero 803-111. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Scandicci e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 35 minuti. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano-Est verso Brescia, qui tempi di percorrenza di 20 minuti. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 26 dei trafori, tra Ovada e Masone in direzione Genova, tratto chiuso, traffico bloccato e 4 km di coda per un camion in fiamme in galleria. Per lo stesso evento 4 km di coda tra Masone e Ovada verso Gravellona. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il numero 803111. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per veicolo in panne segnaliamo 3 km di coda tra Incisa e Firenze Sud in direzione Bologna. Più a nord, sempre verso Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima con tempi di percorrenza di 20 minuti. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa la notizia più importante sulla 26 dei trafori tra Ovada e Masone in direzione Genova. Tratto chiuso, il traffico non è più bloccato. Restano 4 km di coda per un camion in fiamme in galleria. Per lo stesso evento, verso Gravellona, 4 km di coda tra Masone e Ovada. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi, potete contattare il numero 803-111. Ci spostiamo sulla 7 Serra Valle Genova, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo un chilometro di coda tra Serra Valle Scrivia e Isola del Cantone in direzione Genova. Prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 26 dei trafori trova ad Emmasone in direzione Genova, tratto chiuso e 4 km di coda per un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso si transita su una corsia. Per lo stesso evento 4 km di coda tra Emmasone e Ovada verso Gravellona. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il numero 803111. Ci spostiamo sulla 7 Serra Valle Genova, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo un chilometro di coda tra Serra Valle Scrivia e Isola del Cantone in direzione Genova. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24, coda verso Roma Centro tra Portonaccio e la Tangenziale Est. Buon viaggio!

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 26 dei trafori, tra Ovada e Masone in direzione Genova, tratto chiuso per un camion in fiamme in galleria. All'interno del tratto chiuso segnaliamo 3 km di coda e si transita su una corsia. Per lo stesso evento 4 km di coda tra Masone e Ovada verso Gravellona. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il numero 803111. Sulla A4 Milano-Brescia, coda per veicolo in fiamme tra Rovato e Palazzolo verso Milano. Infine sulla 7 Serravalle-Genova, 1 km di coda per lavori di ammodernamento tra Serravalle e Isola del Cantone verso Genova. Buon viaggio.
0: RTL

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 26 dei Trafori tra Ovada e Masone in direzione Genova, tratto chiuso per un camion in fiamme in galleria. All'interno del tratto chiuso segnaliamo 2 km di coda e si transita su una corsia. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il numero 803 111. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per un'auto in fiamme segnaliamo 1 km di coda tra Cassino e Ponte Corvo verso Roma. Sulla A7 Serravalle-Genova 1 km di coda per lavori di ammodernamento tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione Genova. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: via radio.
1: Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante: sulla 26 dei trafori trovata in Masone in direzione Genova, tratto chiuso per un camion che aveva preso fuoco, ora spento. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere il percorso ai percorsi alternativi potete contattare il numero 803111. Sulla 1 Milano-Napoli un chilometro di coda per un'auto in fiamme tra Cassino e Pontecorvo verso Roma. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione Bologna e sulla 13 tra Monselice e Terme Euganee in direzione Padova. Riaperture previste domani alle ore 5. Buon viaggio.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

facciamo strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Queste le uniche eccezioni. Sulla 26 dei trafori è stata disposta la chiusura del tratto tra Ovada e Masone verso Genova per un camion in avaria all'interno della galleria Rocca d'Arme. Al momento la chiusura causa 2 km di coda, mentre in A14 Bologna-Taranto, tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna, c'è 1 km di coda per tratto chiuso per lavori di ammodernamento. È tutto, vi auguro buon viaggio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Veniamo subito alle notizie principali che riguardano la 26 dei trafori, perché è stata disposta la chiusura del tratto tra Ovada e Masone verso Genova per un camion in avaria all'interno della galleria Rocca d'Armi, mentre sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna un chilometro di coda per tratto chiuso, e sulla 1 Milano-Napoli tra Basso Lodigiano e la Complanare di Piacenza verso Firenze una coda per lavori. È tutto, buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorgo

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: via radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Vediamo subito le notizie principali. Sulla 26 dei trafori è stata disposta la chiusura del tratto tra Ovada e Masone verso Genova per un camion in avaria, mentre in A14 Bologna-Taranto da San Pietro e Imola verso Taranto un chilometro di coda per lavori, mentre sulla 1 Milano-Napoli tra Basso Lodigiano e la Complanare di Piacenza verso Bologna una coda per un mezzo in panne. Tutto, buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: via radio.
1: Buona notata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Vediamo subito le notizie principali che riguardano la 14 Bologna-Taranto, dove tra Castel San Pietro e Imola verso Taranto ci sono 2 chilometri di coda per lavori, mentre spostandoci sulla 1 Milano-Napoli siamo tra Basso Lodigiano e la Complanare di Piacenza verso Firenze, la coda è causata da un mezzo in avaria. Il nostro personale sta ovviamente intervenendo. Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Le notizie principali provengono dall'A14 Bologna-Taranto, dove tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Taranto ci sono 2 chilometri di coda per lavori, mentre spostandoci sulla 1 Milano-Napoli tra Basso Lodigiano e la Compranare di Piacenza verso Firenze abbiamo una coda per un mezzo in panne. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: via radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, le uniche eccezioni riguardano al momento la 14 Bologna-Taranto, dove da Cazzo San Pietro e Imola verso Ancona ci sono 2 chilometri di coda per lavori, e poi sulla tangenziale di Napoli tra Agnano e Vomero verso Capo di Chino 3 chilometri di coda per lavori, mentre tra Renella e Capo di Monte sempre da Capo, verso Capo di Chino, coda per tratto chiuso.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. Io che resto.

0: via radio.
1: Una notte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole su tutta la rete, l'unica notizia proviene dalla tangenziale di Napoli dove tra Renella e Capodimonte verso Capodichino c'è una coda per tratto chiuso. Vi informo che invece per lavori sulla 1 Milano-Napoli chiuso il tratto tra il bivio con la 14 e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso Roma fino alle 5. Tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. L'unica eccezione proviene dalla tangenziale di Napoli. Siamo tra Renella e Capodimonte in direzione di Capodichino. Qui c'è una coda per tratto chiuso. Vi informo che invece per lavori sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra il bivio con la 14 Bologna-Taranto e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso Roma fino alle ore 5 per lavori. È tutto, buon viaggio.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

in tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fan, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, vediamo alcune chiusure notturne per lavori, mi riferisco alla 14 Bologna-Taranto dove tra Pedaso e Grottamare in entrambe le direzioni è chiuso il tratto fino alle ore 6 e poi sulla 1 Milano-Napoli tratto tra il bivio con la 14 e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso Roma, qui la chiusura fino alle 5, tutto buon viaggio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, vediamo alcune chiusure in atto per lavori sulla 14 Bologna-Taranto, il tratto tra Pedaso e Grottamare in entrambe le direzioni, chiuso fino alle 6, e poi sulla 1 Milano-Napoli, chiuso il tratto dal bivio con la 14, il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione di Roma fino alle ore 5, tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, queste alcune chiusure notturne per lavori sulla 1 Milano-Napoli, chiuso il tratto tra Firenze Sud e Cisaregello in direzione di Roma fino alle ore 6, sulla 13 Bologna-Padova anche chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Ferrara Sud verso Bologna, e poi in A14 chiuso il tratto tra Forlì e Faenza in direzione di Bologna fino alle 5. Tutto, vi auguro buon viaggio.